0: acompanha a amizade. Ela lhe faz boa companhia. Cultive sempre essa amizade.
1: Carissimi ascoltatori della radio Amizade FM 107.3, è il programma Avanti Ancora Italiano. Tante musiche e ciacole di far crepar la panza di ridere. A presentazione, Nelson Mesomo, Giacondo Vanzella, Ademiro Vassoler, Armando

Scominzi adesso nella radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti ancora Talian, per mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frottole e la musica italiana, dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3 FM.

su Colorecce Tutti, programma Avanti Ancora Italian. La musica, il folklore, la tradizione dei nostri italiani, de qua e de là del mare, su Radio Amisade 107.3 FM, per tutti.

0: Buonasera a tutti quanti che sentrio, guardare o ascoltare, che la bella gente qua, qui il team, manca un giocatore, quel che conta su frottole, mica altro che le lacche spussa di pesci, le a pescare. Guarda, ti se è un giorno freddo come in cui i ciapapesci, i pesci anche vadrio il fuoco, mi non so, no, ma no. Onde che se fuoco, che scarpe. Ma la do, te la chiusa, mi sono mai andata sotto per vedere cosa che fa i pesci. Ma di nero le lacche che si diverte per tirarli fuori della ciusa e portarli a casa, che piace, mi non so se gli piace bagnarli, ma che le porta a casa, li porta a casa. Ma noi altri qua se mondrio scominciare il filo, un coi è il giorno 11 di giugno. In italiano è luglio, ma per noi altri è giulio.
1: Giulio.
0: Le mia, c'è tanta gente che ha nome Giulio, in brasiliano. E allora siamo andrios a cominciare il filo della maniera che noi altri sappiamo farla. Contarsela, le contar frottole, contar la vita della nostra gente che le viene sta qua, là dell'Europa, per far la cucagna. Ma guardando quei che conta, quei che ha accompagnato della epoca, chi sapeva un poco, l'era mia sta facile, né? La nostra gente venire da là, lui era accostumato a vivere un posto di tantissimi anni, né? De secoli e secoli, che era vicini di un e di altro, di altro, e venire qua. Dopo perdersi di quel posto là, passa tutta la vita e poi ritorna a vedere, né? Chi che ha lasciato la famiglia, né? Non la sua, ma gente, parenti, fratelli, anche di repente i nonni, che qua nel Brasile venisse gente più giovane, né? Quei più vecchi tocchia stare là perché non si sapeva si aguantava il viaggio, che era torno di 36 a 40 giorni, né? Conforme le onde del mare. E dopo, quando era qua, che era mia posti che aspettava, toccava farselo. E la promessa che fea là, che qua c'aveva un tocco di terra, che per lavorare, eccetera, né? Ma il tocco di terra qua era pieno di piante, toccava prepararlo. Ma è tutta quella storia della nostra gente che si viene sta qua e tutto quel che ha soffrito al manco i conta, né? Mi sono sta mia la vedere, né? Quel tempo là, ma ho sentito tanta gente parlare e così no, altri, per mantenere quella tradizione che aveva là, femo sto filò per contarsela, per mantenere la cultura. E altri che se devo ascoltare, mi cato che quasi tutti gli italiani o migranti che si venissero dall'Europa in qua, perché mi sta solo gli italiani che venissero qua del Brasile, che se sta i polonesi, i polacchi che chiama qua i polonesi, né? I francesi, e era anche gli spagnoli, e alemani, e polonesi, e accontece questa medesima cosa di italiani, che era più posto là, e allora l'Europa, quasi tutta là, era piena di gente a mandare qua dell'America per poter vivere, né? Che era più posto là. Ma allora stai qua con un antifin, le nove, che noi restiamo contenti. Allora, una buona sera a tutti quanti e stai qua con altri, Armando.
2: Buonasera, dico anche a me e a tutti quelli che ascoltano, quelli che guardano, altri qua, perché quel telefono qua, i guarda, quelli che ascoltano per la radio anche. E fin le nove, non ti demo paia qua con musiche, frottole, come diceva Giocondo, non manca il titolare. Che conta le frottole, ma de volte non ti andiamo fuori qualche duna qua per ridere un pochettino, eh? Ma fine nove non ti restiamo qua insieme con altri, certo?
1: una nota di un camice, di un

0: un'altra volta siamo qua, sempre da salute per venire e possiamo fare il meglio che possiamo per accontentare i nostri ascoltatori del programma.
1: Buonasera a tutti, sto con Ars in questo sabato piove, no? È cominciata a madrugata ancora, e schiocchi e scintilli e botte e piove, avete quell'altro. Ma una giornata del sabato che ultimamente pochi sabati soli, per sempre sabbi. Fine settimana lule e che dal movimento di luna. Sto con Ars tutti quanti, se io ascoltare il programma, sto mese qua, devo dire che siamo ormai metà anche questo, Beck.
2: Ormai.
1: Una brinetta anche questa settimana, una o due, non so, un'altra da su, una. Che quando viene su il monte, lì perché...
0: È mezza pesata.
1: E a tutti quanti che può aiutare a fare il programma, anche via il telefono 3351 1277, o anche la WhatsApp che è 984 35 24 90. Potete mandare un recadetto lì, mandare un recado anche via la WhatsApp e il Face. Chi vuole scompartire il video può aiutare anche loro. Giacomo che ha parlato dell'Italia, Giacomo che mi ha la notizia triste che è morto il Pepino De Capri.
3: Sì,
1: cantore.
3: Un cantore famoso.
1: Mm-hmm.
3: Che ha dato a TV.
1: E l'Isot mi ha mandato un audio per non ti mettere su lì dopo. Mi ha raccomandato, mette in aria se vuole. Dito la Roberta e Champagne, che le due musiche famose sue. Le musiche romantiche,
3: un cantor romantico famoso là d'Italia.
1: Era del 39, allora galia che 80 87.
3: 87.
1: 87 anni, era neanche tan vecchio, no? 87 la mia tombata.
3: Adesso vecchio proprio del 90 in su.
1: Sento anche.
3: La volta no. Quando arriveva da rente i 70 mi si pareggia. E adesso si va avanti, no?
1: Ma per passare dai 70 era mia tanti, no?
3: Ma quando i nostri se venissi di là in qua 60 anni era vecchio.
1: E con l'aggiunto sempre del Battistello Commercio Serais, la GIG presente farmacia mais economica, posto 35, banca di credito e mercato famiglia qua da Vica Navarro. Sto con Ars a tutti quanti i nostri compagni che mi aiuta sempre tutti i sabati sera col programma italiano qua della Radio Misade, qua da Vica Navarro, del Rio Grande Brasil, in Sud America, che è quell'altro, Giacomo?
3: Estremo sul del Brasil e dell'America, che è ancora una striscia in doca, è l'Argentina.
1: È più in che nell'Uruguay e l'Argentina.
3: Uruguay è piccolo, né? Ma l'Argentina è lunga.
1: È lunga e stretta.
3: Che se è là, per la quale altra banda, il Cile, gli italiani.
1: Quello è più stretto ancora.
3: E è più stretto, allora è della cordigliera degli Andi, par de là, dell'Argentina, par de qua.
2: Ah, ma senza internet anche a radio qua, la va distante.
1: Opa, sì. Se va. Questo
2: dì, fa un 15 giorni, c'era là in cosa, là in Concordia.
3: Concordia la Santa,
2: Santa Catarina. Sentivo.
3: Ciapa te radio. Amico, sai sto de Seara, la Ita Seara, Concordia con Radio Liga.
1: Sì.
3: E te ve par de qua, allora te ve a cosa là del buso, là Erval Grande, e com'è che è?
2: Fortegippe?
3: No, là su. Sentido Campos Novos. Onde passa Rio do, come che è la, il Rio do Peixe, né? Che passa che il DS vente Uruguay. Allora là la chapa mia, perché lei è un buso, né? Dopo te vengo su lì in Campos Novos, Erval d'Oeste.
1: Auti che ha radio, radio dell'auto, il ciapa meglio sempre.
3: Ma là il ciapa, se arriva la onda,
1: e che ancora resta le emissore più darenti una dell'altra, della frequenza.
3: Per causa da frequenza,
1: allora dall'altra una strova un pochettino quell'altra.
3: Ma è dovere a mia, tocca regolare equipamenti che sol vai là, una volta par de qua e par de là c'è più, adesso
1: conforme che il vento soffia anche
3: ma c'è pa molto se invade Sì. È come invadire la, la proprietà degli altri. No?
2: Perché le onde del radio va come onde, così va su e due, su e due.
3: Va per il vento, né?
2: Va per il vento, né?
3: Il vento conforme.
1: Ma la onda della femmina va bassa, né?
3: No,
1: più bassotto che la AM.
3: No, le più curta.
1: Sì.
3: E la di quelle di sti anni,
1: quelle andate alte,
3: no, le brassea i monti. E invece queste qua, se battete un monte da una parte di qua, la va via sola e la casca là di quell'altra parte. Allora esconde Drio i monti, perché onde curte.
1: Ma Cascia do Sul, mi penso sti anni che c'era fortissimo, che tanta gente ascolta. Ancora non so perché, che ne tante radio lapidarenti, anche di repente
3: frequenze.
1: Ma Region Liva c'era per tutto.
3: Era tutte radio delle onde longhe, che le onde longhe le abbrassa i monti, sol che il giorno d'encoi che si blocchiador. Che non da mia, non ciappa mia. Blocchiador vuol dire che le tranca lì, lascia mia passare. Interferenza anche della rete di luce. Quando ti passi sotto una rete di luce che ti eri te radio ligate a AM,
1: fia un barullon,
3: perché ti dava interferenza. Tutta la rete di luce, questi qua, la luce, il trasformatore. Ma tutti gli equipamenti che in cui le onde di radio, né? La fa interferenza. E invece la onda curta no è. Allora la FM è un altro tipo di onde. Noi quando parliamo delle onde pensavo che è dell'acqua, né? Ma è quasi in stesso. E te sai che le onde dell'acqua le porta le onde del radio anche, né?
1: Sì. Mi ora che ha detto qua, buonasera a tutti, stiamo bene, tu mi ascolto Valti, sì, per la internet.
3: Opa!
1: Giusto? Sì. Allora la Jocelyn là del Paraná. Struconasso, grazie intanto Jocelyn. Quello che piace frottole.
3: Della internet, allora della radio, www.abisadefm.com.br, né? O del Facebook, né? È quasi in stesso.
1: Anche l'applicativo, no?
3: Sì, l'applicativo del radio, né?
1: Sì, allora va là che ti catta fuori che mette sulla, giusto? Grazie, allora. A quella del Paraná, anche tu visto, ma da con poco sei pro lassù che c'è pure anche là, no? Un po' distante, ma vai. Andiamo avanti con sonate, dopo ritorniamo, andiamo a ascoltare qua, sa che il Gigio Radelli dice che mi ha mandato un bel lavoro qua, parlando solo il filò, Giacondo. Cosa io lo far filò? Filar, perché filò?
3: Filò, l'era in...
1: Filar, far figli. Si riunì per filarlo, è già filò.
3: I figli, né? Perché le donne si riunì per far dressa e qui chi fa roba qui.
1: La macchina là.
3: La macchina manuale. Avanti di venire le macchine.
1: Operata quel piede.
3: I fa, come si diceva, fare robe con. Che è una novella là, di Verico Verissimo, che fea c'appea la lana dei piegoli, le filea anche il legno. Quando mi ricordo era piccolo e piantea
0: lignassa
3: o anche gli diceva bombazo. Che è algodone in brasiliano.
1: Ma che è una parola lì che Radelli parla, andiamo a vedere chi che la sa.
0: È il canego
3: per fare il fil.
0: Il lin
3: per fare la lignassa, per fare su la tesselage.
1: Guarda la Jocelyn che ha detto ancora le case, anche mio uomo che ha detto lui le drio bever vin calcule.
3: Carino.
1: E metto il mio piace anche a frottolo, sicuro. Grazie, allora, con pochettino mi vengono fuori qualche turno, mi dico. Ancora mia frottolon qua, ma Ma fin già quando che faccio contare con te?
3: Di repente se mi viene in mente qualche dono.
2: Non viene il frutolone, ma viene i frutolini.
1: Andiamo avanti loro, consonate. Subito che viene un altro là. Chi che le armandò?
2: Base l'altro là. Buonanotte, che ha detto a Genir...
0: A Genir Zilio.
2: Buonanotte, tutti sani. Mi...
3: Mandemi una musica.
0: Ma mandemmi una musica.
3: Marasca, Valmor Marasca.
1: Caton, da quanto che sei?
0: Valmor Marasca.
1: Valmor Marasca, Caton, sento
2: con pareglio qua che ha dato un...
1: Pane. Pane, ma no pane. Pane, pane.
0: Il pane. Il simbolo lì.

Caro Nelson, compagni del programma, ascoltatori della Radio Amizade e di questo programma italiano. Sei in un periodo andoi fa filò per tutti i cantoni della nostra regione, ma quale sarà il vero significato del filò, della parola filò o del filò? Si ascolta dire che in alcuni paesi della nostra regione i fa il filò, par così riscattare e mantenere tante cose che i nostri antenati fea in Italia e che i ga porta insieme coise venissi all'America. Lena programmazione tanto bella, andò se canta canzonette folcloriche italiane, se magna quello che i partecipanti porta o i pronta, se beve vin e anche tanti se veste come se vestia i nostri migranti italiani. Ma ancora il filò è differente della sua forma originale. La parola filò la vuol dire fare il filo, filar, ossia nel portoghese, fazer o tessere fio, sia dell'ana de pecora, de cotone o anche de una erba che ga il nome del lin, seria o ligno. I nostri antenati coisera ante a Italia isera altro che poareti ante a sua maggioranza. Nel lungo inverno, con la terra piena de neve o ghiasso e per mancanza de legna, e ne ante a stalla per stare insieme delle vacche e bo, chissà anche le pecore o le capre, par così scaldarsi e con l'aiuto della rocca i fea il fil per adoperarlo per far roba da vestir, per adoperare andue e quando se fea de bisogno. Chissà quante fatiche, quanto tribular a quel tempo per affrontare la natura e la vita. Ma tutto questo era segnale della lotta per mantenersi vivi davanti tanta difficoltà. E grazie a loro e le sofadighe se che no antri ancora siamo qua. E qua vuoi sontar quel che mi penso sore il filò. L'estante a stala insieme alle bestie che il filò e il gas comincia. Si anche inea alla stala per scaldarsi col caldo delle bestie, il filò le sta alla università di quel tempo, perché l'era il momento in cui le persone le scambia il saper, il conoscimento. Le donne le cambia ricette di far mangiare, di far i remedi con le cose che le gavea per ricamar, di contare e ascoltare le storie che i nonni conteva per i bambini, gli uomini zughea le carte, i rangia gli attrezzi del lavoro, i se scambia idee, i tosi e tosette i se scambia occhiade e scomencia a smorosar. E più tardi chissà tanti se maridea e venia fuori n'altre famiglie. Per tutti quanti che lavora per mantenere vivo il nostro parlare italiano, il nostro veneto brasiliano, auguro una buona giornata.

0: Ecco, giusto, ho visto che belle parole che Rodelli tira fuori lì.
1: Le parole buone.
0: Le ha detto ancora scambiamo, ma una volta il filo era come che le ha detto lui. Come sarà di parlare qua?
2: Filare.
0: Com'è che lei il cotone? Cosa sarà il cotone?
2: L'algodone.
0: Il cotone. Il cotonette. Il bombazo, e tanti che dice il bombazo.
2: Anche in inglese è cotton.
0: Cotton.
2: Cotton. Ma l'era?
1: La rocca.
2: Perché
0: la rocca è la macchina.
2: La macchina. Ma l'era la macchina parata a piedi.
0: Sì.
2: E tocchia.
3: Sta quando, sti di qua ho visto, penso più sia stata TV o da internet. Lei fa il lavoro lì.
2: Ma
3: lei che pronte a lana e che la di filea.
2: Tocchia.
0: Mi ho visto perde maniere, ho visto tanti che era parata col piede, la propria persona fea.
3: Sì.
0: E un'altra allora che ne era un come volte famiglia grande, un che pareva la macchina.
2: Ora
0: che fa una roda grande.
2: La pulia.
0: Allora che fa una pulia quasi con spago e era a Corea. Allora che deve con una puglietta ben fina per dare la rotazione. Allora ha tanti giri.
2: Che è il filo intorciallo, l'era finetto intorciallo.
0: Ma chi che aveva pratica l'era fin ben guardare.
2: Ma mi ricordo le mesie, né? Le go con il sesto, tutte con i dei deformai, i grossi, le ponte più grosse. E un bel giorno che ho domandato, ma come tutte? Se te savissi quando si arrivò, che so mare, so pari morti, subito, né? Stai orfano, tocca a fare le robe. E di notte fin le 11 lì intorno rio la rocca fare robe per mettere su e altre cose nelle case e querte e fia tutto a mano
3: e che aveva il telaro i ciapei, fia i nisciui
0: ma entra a filar cosar fardresa usir capeita conar
2: taconare
0: e tante altre cose John fai dei sicuro fai gnocchi
2: e l'adressa allora per fare le robe di casa e le sporte
3: cappei
2: ne? Allora tocca fare l'adressa qui dei e le rocche là per fare il fil col bombazo o con la lana o col cosa là il ligno ma una volta si meneva lì per cattare su la semenza, ma è fina, sì, te la vedi neanche quasi.
0: Mi ha fatto un ben mangiare la semenza.
2: Ma io cattia su per remedio.
0: Sì,
2: per remedio.
3: Adesso non so se incate ancora, ma che se voglio dell'ignosa.
2: Sì.
0: Ma sti anni i mangiava due semenzetta un pochino.
2: Sì, semenzetta. Non so che effetto la fea, ma mi so che metteva là un po' e metteva acqua e...
0: È buono per il budello che è quella per fare il despaccio.
2: Ma io doperia per remedio, ma anche per semenza per dopo seminare, né? E lì.
0: Giusto.
1: Ma se non ti pensi un pochettino, vedi che gli anni che i nostri tenati venissero qua, il primo il gas soffrivo perché dopo si comincia
2: dopo a
1: vita un pochettino vai até che
2: ma i primi
1: tu sei da Dio come che è fea mezzo il matto
2: ma
1: senza mangiare senza
0: rancetti là
1: rancetto là
2: rancetti in deca e quasi venisti in mezzo al matto e ha imparato chi il mangiare del matto perché lui era mio costumai la terra Europa che era mia matto
1: non era mia
2: qui chi era di star qua il lui chiamava dei cabocli brasiliani né? Era ma
3: bulgri
2: di indi loro in dea del matto i caterra e lise i catea butti i buoni di mangiare che fea bene tocca virarsi come dava
1: ma che soffrivo
2: Immagina che se venissi qua della regione che c'era Pini, loro sapevano anche cosa che c'era sti Pini, sì. Idea mangiare per l'inverno, né? Che venivano le bocce, i pignui.
0: Sì. Dopo andiamo a rodare una sonata che Deon, Ayrton Deon, là del 95, lui ha fatto lettera e guida che è un italiano che è là dell'Italia che ha gravato la musica. Nessuno ha mai pensato a fare una musica di vedi pignoi, E lui l'ha fatta. Parla di pignoi. Che qua, i pignoi qua a Parnaggio, del sud del Brasile, per italiani e tutti quanti, è stato quasi che un miracolo.
2: I primi anni, gli metteva via.
0: E n'altro i pignoi che devono mangiare bestiolette, i osei e lori, intanto mangiava bestiolette anche.
2: No, ma
0: i pesci anche se mi cato, Armando.
2: Chi che,
0: se caschi i pignoli dentro il rio, mi cato che anche i pesci
2: mangiano. Gli antichi, chi che ha scritto la storia, per esempio, di Ibirayaras, il nome indigena
0: Madera.
2: Degli indi, no, per causa di Ibi, era pignon.
0: Pignon.
2: Che là era terra dei pini, de onde che c'era tanti pignoli. E lui metteva via, catea su, metteva via e interrea, non so come che era la cultura sua, e aveva pignoi quasi tutto l'anno.
0: Tutto l'anno.
2: Per mangiare.
0: Ma va bene. La salete passione, che ho mandato qualcosa lì, che dice che frottole mi cate, dopo un po' che vediamo lì contiamo fuori allora. Ma parlare del pescare. E che una volta come fossi De Niro, così te l'andai a pescare, che mi ha finito le gnocche. E ti ria che per amor di Dio. E lui ha detto, ma adesso fa un che? E sai che spalpare qua e palpare di là. E un lapi in scarsella di quel, becca un tocchetto così, quello del carpintero. E una cartina, cioè. E ha pensato, ha detto, ma mi da sarda c'è per pesci. E ha scritto così, vale un pesce che è inganciato a un sole, ma la dote l'acqua. Né? E sente che tira. E tira su, che aveva rovesciato la cartina e che aveva scritto così da Dio, vale un pesce. Prima era vale una mignocca, né?
2: Una
0: mignocca, mi ricordo versa. Come te sdona, vale una mignocca, come te sdona. Dopo ha detto, tira in Dio che te vale un pesce.
2: Vale un pesce.
0: I pesci anche che aveva
2: la struttura.
4: Vale una mignocca, sì.
0: Ben ciappai, no?
2: Com'è che diceva i nostri italiani per i gnocchi, dice la mia gnocca il nome.
3: Bega.
2: E come?
3: Bega.
2: No, Bissoi.
3: Bissoi, Bega.
2: Bega, Bissoi, Bissoi, Bega. E tocca andare a onde catarli? Onde c'era un bagnadetto?
3: Un bagnadetto.
2: Tocca andare, c'è pari i Bissoi.
0: Catarli fuori.
2: Catarli fuori, mettete una succa.
0: Ma con l'altra settimana. L'altra settimana che avanti che piove forte là, mi sono da fuori la mattina, buon'ora era becca, Dio scominciare a piove. Deve essere mignocche che ne era di volta,
2: no.
0: Per terra. Segnale di che? Tanta piova.
2: Tanta
0: allora asse, e le scampa, perché ha paura delle, dove che allaga e che tocca tossela. Ora le va per parte alte. Ma deve essere mignocche, deve essere mignocche in volta là per cultivo. Dove ti andiamo per rossa anche te stradette così, delle bestie, ma che ne ha mignocche per tutto.
2: Qua intorno che ne era tante, ma tanti pescatori si
0: capisce
2: finito.
0: Anche i oselletti le ciappa quando viene
2: per tutto. Gli oselletti di chi varla.
0: Lori sta mindri o no?
3: Qua che sia Filomena Ademir Zucco. Buonasera a tutti quanti, un struccone a tutti gli ascoltatori. Dopo di tanta piova, tronate e saette, qua dite vedete un po' di tronate e piove.
0: Ma stanotte la nostra
3: cittadini, anche, buonasera carissimi italiani, un struccone, magari una parola che scappa, a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
3: Vale, ancora un altro poco. Tutti gli ascoltatori, qua fa freddo, senza piova, balneario Rincon Santa Catarina.
2: Senza piova, ma là va per la previsione
0: e avanca là.
3: Qual dice Juarez Sacarro, buonanotte, dopo che ha ripetito qua tanta neblina. E lei così. Ma allora contargli in una.
0: Vai.
3: Dice un botteghero.
0: Campanino perché le qua, no?
3: Un botteghero con ciuco.
0: Bodeghero col ciucco.
3: Allora
0: due le una tradizione de...
2: è una dupla buona.
0: Buona, importante.
3: E allora ciucco Romagna aveva visto finché poteva, ma poi mi ha tanto per stare in piedi, e gli ha detto contro il bodeghero. Ha detto, dunque, 50 conti, ha detto che mi, già perché il bicchiere qua, va per tutta la sala da bodega, pisando di terreno del bicchiere di trucare scafone una gossa. Ah, e quell'altro, sto passuto, ha detto, giù, con l'altro scomincia.
0: Vuole pisare dentro il bicchiere?
3: Pisare dentro il bicchiere di scafone. C'ho l'entato, c'ho le giù con quella sera, e il pisci volta passava, per poter pisare qua, per là. E il bodeghero si mette a ridere, solo le ridere a vedere che là. Ho detto, ah, ma dite, ma te che hai perso, dite, qua i 50, e vedi scarsella. E lui ha detto, dite che 50, dite, te vedi che i due che nella via? Ha detto, sì, mi dico, tu che sento colori, che mi veniva qua, pisci per tutta la sala della tua bodega e ti ridei ancora.
0: È una strategia buona, no?
2: Già perso di un, c'è ma due.
0: Vuole quasi lo stesso quel che col dottore, no? Dottore, no, ha detto che lui diceva che non era un cattivo là del suo posto, no? E ha detto quello dottore è un altro che si sono meglio. E ha detto così, ha detto, una ora quella che viene qua, ha detto, bancare valentò che ti puoi mettere come un dottore, bocca mora. Ha detto, te finisce se ti fa una stupidezza quelli. Ha detto, mica la fa, e lui sbassa le braghe per mi fare il lavoro.
1: Ho visto.
0: E ha giocato là 1000 conti, per esempio, con quell'altro là. Né? E lui è andato là, con l'altro rivale, come diceva, ha detto, che ti dice, si mette strambo, no? E ha detto, mi permette che hai qualche malattia. E che zia il Valentone, no? Là ha detto, oh, buona tia che è, ha detto, sì, tu che è, bauco. Ha detto, ti te che ne ha qualcosa, sì. Ha detto, mi giugo che te hai maruele. Ha detto, giugo 500 conti con te. Lui ha detto, te perdi subito, che tu neanche ancora usare. Ha detto, mi no che no. Ha detto, te ga, sì. Ha detto, no che no, e na, e tal. Ha detto, giugo 500 conti, mi giugo che te ga, e maruele. Ha detto, no. Ma lo fa un come? Ha detto, mi vuoi vedere? Ecco, Dio. No, ma parola le parole, no? Giuga, sì. Tu che farà prova. E ha detto, ma mi vuoi vedere e ancora vuoi mettere Dio per vedere se che ne è sì o no? E ha fatto lui. E ha perso 500 per quell'altro, ma guadagna 1000 del... Brutti esti,
1: brutti esti, signore.
0: Di quei che ti bodega ti puoi mi dare niente.
1: Dopo un 3-4 bicchieri di cacciassa, tu si viene fuori di tutto un pochino.
3: Che resta facile.
2: Ma te sai che il mestiere di bodega e cacciassa, per finché è finito?
3: Ormai mi ha tanto.
2: Che una volta si muccia le bodeghe, finché in pieneano in mia casa.
0: Ha diminuito anche i bodegheri?
2: Ma ha diminuito tanto.
0: Sì, sì. E che scambia, cosa è scambiata?
2: La cultura.
0: Una volta fuori per cappelle lì, tu sì, il sabato e domenica, il dì di festa.
2: Pien,
0: e giughi di carte, di bocce, queste e quelle.
1: Solo il cacciassa, adesso in cui cacciassa ma nessuno
2: cacciava. Qualche dono,
1: ma
0: che la era barato.
1: La San Piero, per esempio, un litro di cacciassa mi cato che dura 3-4 anni là.
2: Le come a graspa che se mi è dato. Quella è la piena.
0: Allora i fabbricanti va mal già con
2: la visita.
1: Oddio.
0: Se era porte anche lei.
1: Mi porte.
2: Le ho 3-4 anni ormai.
3: A prima che ti hai dato, che la se ti hai dato in corre che faccio bello feste, che a prima ti sapevi parlare
0: il pedo, yeah. Il pedo di tu l'era te bodega, quando ti hanno una baruffetta, allora gli erano tutti medi becchi.
2: Cenci.
0: Allora sì. un voleva avere ragione con l'altro anche, appena fin con l'altro voleva mettersi a partare i briga tutti insieme.
2: Ma vara compare che ti si sbaglia, no, mi no, La discussione è lì intorno.
0: Ma l'è così proprio.
1: Ci giochi mal, compare, per l'amor di Dio, con di carta. Allora
2: giochi mal, te che hai tratto via il gioco.
0: Sì.
2: No, ma ti sei stati?
0: Te che spunta falso? Oltre che a rifugare. Quando rifugia allora pedo ancora.
3: Sì.
0: Ora sì che veniva.
2: Ma va bene. Mi chiamarlo del ladrone, perché no, allora no, sì, molto... la veniva subito.
0: Il rabaltea toli, se tra il baraio sa faccia, fai su demoni.
1: Ma guarda qua, prima Nelson di Daghi le notizie, guarda qua, devo mandare un struccone là per il mio fratello, Luigi. Io che ascolta, fa anno in cui un strucconasso Luigi, molta felicità dei brasiliani, vi parlo molta felicità per Prozano, mi catto che sei il brodo là in cui di mande volte
2: se il catta qualche gallina la gorda,
1: ah, ma mi catto
0: dopo no, che mandiamo la musica a me compare Giacometto,
1: mandala una musica la parlù
0: quella palla strucconasso
1: Luigi.
0: Quella palla che il gatto tira il collo al gallo, no? Le galline tutte matte che rabaltà il campunaro.
1: Ma quel che aveva un fiol che studia in Italia, lui tutto barbarità, il mio fiol che studia là e viene a casa adesso mi visitare. Lui mette un gallo la caponera là, per guardarlo, fa il brodo, sì, tutto, spiende prosia, il mio fiol viene studioso. Ah, arriva un dì, suo figlio arriva a casa. Ah, che parla, e tale, va di qua e va di là. Il figlio guarda fuori fra finestra così e vede la luna. E gli dice per suo padre, ma papà, la luna qua del Brasile è la medesima d'Italia. E suo padre dice, mole legal. E là sì, molto legale, perché non c'è niente via.
0: Hai imparato che?
3: Niente. Ha perso anche il brodo.
0: Proprio vero.
3: Un altro ora ti sei dato dei quartel. E di chi che è andato in quartel una volta, per l'amor di Dio. Ci arriva a casa e conosce più veramente. E va di mandi a soppare. Per questa qua che veramente a zela. Ma dite, ma se me mi vuoi smentegare, se tu pari a me, ha detto che scuola è rancon. Ehi, guarda, lì a sappa, questa qua lì a manar. E là invece la urea che l'altro dio. Vedere va là il peste insieme, che era il rastello, i denti, il peste insieme, viene il mare del rastello, la testa, tam. E io guarda, maledetto rastello, dite, come che ti segue il mio rastello? Mi
0: è becca toccata?
3: E c'è pala buona, adesso non sapete
2: che
3: era il rastello.
2: Allora che viene in mente.
0: Ma parliamo qua del posto 35 di Milton Dall'Agnol, qua dell'avvenida dove Canabara, tanti anni, becca lì, fanno attendimento buon per la gente, aiutando anche il municipio, perché chi dove viene un posto, che ne è gaita con l'altro, che ne è barullo, no? Che ne è macchine che lavora, che ne è camioni, trattori, auti e così davanti. E volte che io passei qua a regione, potevo fermare lì del posto, abbastesse la macchina, il camion e così davanti, il trattore. E intanto che John Fape ne è in pieno il tank, gaita con l'altro, potevo sprosiare un pochettino di quel dottor Milton, che lui è sempre là intorno, no? Anche qui da Colonia che occorre il petrolio, ligate il 996-3287-42, che più o meno là in Colonia. Il banco si crede che è il banco dei coloni e tutti quanti della nostra regione qua, perché a più di 30 anni qua da Vicanabaro fanno un buon lavoro, aiutando la società intera e ancora destinando recursi del banco per le entità che occorre e fanno sortei anche importanti come sto anno che ne pide 1 milione in premi, ne sia auti, sia moto, 40 TV, 40 relogi e 40 telefoni per distribuire in questo anno qua. Ora qui che mette via un pochino di soldi là, già gera là, che con l'altro le macchine, i coupon elettronici per già concorrere i premi. E se ti vuol fare un sicuro anche ligate il 3355-9204. E la GIG presente della Genie Chico qua ad Avicanabaro, ha tanti anni che hanno esperienza e una qualità importante lì dei prodotti, delle robe, mestieri per la cucina, per casa, per proprietà. Poter ligare lì il 981030333, che lo liga anche a mestieri per scuola, per i tosatei e tutte quante altre robe, scarpette, sinelle così davanti. Il Battistello Commercio Cereali, squadra Vicanabaro, Moliterno, Casca, Andrea da Roscia e anche Protasio Alves. Lori anche dà l'assistenza tecnica e vende prodotti per la colonia e ve compra il prodotto vostro e fa negozi dei trattamenti a dubbi e semenze. E anche con l'assistenza tecnica solo il telefono 999 50 10 20. E la farmacia mais economica, farmacia da Sminina, qua davanti al posto di salute, valge che vi occorre sia ora che sia anche nel plantone 24 ore del 984 48 55 79, e anche con la farmacia popolare. Ora se la andelaxer ben attendessi con prezzi buoni e con l'altro prodotti di qualità, e tutte settimane che ne sempre lanciamenti, eh? E le fa anche live e le mette su la pagina o del Facebook della farmacia mais economica. E il mercato famiglia qua da Vicanaparo, della famiglia dalla corte, adesso attende sta parlare Lori, sempre verte anche domenica di mattina e feriati, così una carne anche al sabato e domenica. Basta ti fare la riserva del 981037020 e la Lori che è carne che te vuol partire, fa la scuola, te riservi quanto che te vuol, e Lori a cucina partendo da Torla. E anche sempre con promozione buone, va entro lì e guarda a Sanca del Balcone, che sempre che nella tabelletta là con le promozioni. Trucco nasso a tutti quanti, e anche sul telefono che Lori poteva attendere lì, fare la riserva del carne del 981037020. Giusto? Così andiamo avanti? Non è ancora ricadetti lì o no?
1: No.
0: No? Ora andiamo avanti adesso allora con la musica che ti manda lì Giacondo. Migrante italiano, la musica buona qua, dice così, te leggo già quella col Dionisio Bertoldi là di Santa Catarina. E dopo Driuman allora la baruffa di Bento e Cassia, che ancora dite San Bento.
1: San Bento.
0: So che Bento il suo patrono è Sant'Antonio, eh? Bento Gonçalves,
2: municipio. Ma dico una storietta qua di San Bento.
0: Mi conosco ben la storia della sua vita, ma è un santo che è stato tanto importante, no?
4: Certo giorno della Italia,

su Colorecce Tutti, programma Avanti Ancora Italian. La musica, il folklore, la tradizione dei nostri italiani, de qua e de là del mare, su Radio Amisade 107.3 FM, per tutti qua.

0: Eccolo, ritorniamo allora a quel programma italiano. Abbiamo ascoltato la musica Roberta, allora quel Peppino di Capri che è morto ieri là in Italia. Dunque era un, ha detto Lisotte che è uno dei ultimi cantori più importanti dell'Europa, della sua età, Micat, no?
1: Della sua età.
0: Detto che lui è stato un giovenotto che ha cominciato a cantare per conta, come si dice, e si è destacato per le sue belle canzoni e carisma, la maniera di essere, no?
1: Voce.
0: E sapienza, e te sa che c'è gente che...
1: Il
0: don di Dio proprio, no? Ma possiamo ascoltare quell'altra, allora, la Champagne, che è tan famosa, no? Già con...
1: un canto romantico, né? Ma le fa ga fama la Italia, di Europa, il mondo intero.
0: Sì, sì, sì.
1: Ha dato un coi che ha vendesto 60 milioni di CD.
0: Ah, sì.
1: Che coi già non coi la musica non si aggrava più del CD, non è la epoca sua, né?
0: Sì, sì.
1: Ma l'era conosciuto del mondo intero,
0: E che ancora è tutto per la, come si dice, per la media, né?
1: Poi che c'è tante maniere.
0: Ora lo riguadagna perché te sbassa la musica, ma il valore mica te, non so come
1: che un la ciappa, la divulga, quello è rapido, né?
0: Sì, ma lo riguarda la maniera di fare stesso ancora. E ne recadi la parelli fuori.
2: Allora, Mario de Domenegato, buonasera a tutti gli altri, un strucon a tutti quelli che ascolta questo programma. Arlei Marca Denti, buonasera di Gramado. Buonasera anche a te e a cavaltrina.

0: de Rio Grande, qua. Lì passa a ponte grande, lunga, sì, sì. El Dorado do Sul.
1: Sì, però più di 100 case danificate.
0: Che in cui, ne, ma sta per il vento, ne.
1: Vento e
0: vento e sassi.
1: Pluva.
0: Guardate a TV, ne, che
1: sì.
0: Là, l'anno passato, 3 anni in Rio, che guardate l'incendio che ha inondato tutto, che la città del Dorado.
2: Ma diceva che veniva su un tempo con il vento forte anche. Mi diceva la TV.
0: Dischi,
2: ma non so che dove.
1: Da dove che ciapa?
0: L'effetto del Niño, ma
2: la piova più grande ancora è là per settembre, ottobre, novembre. È più grossa ancora.
0: La previsione. So chi parla, né, per l'effetto del Niño, che la piova vai a essere grande, ma di repente vira il vento, né?
1: Sì, sì.
0: Non si sa.
2: Può essere.
0: Ma quando, perché loro i misura la temperatura dell'Oceano Pacifico, e quando un 2 gradi di più del normale, allora dà l'effetto del Niño. Che la quando è più caldo che l'è di più va il vapore dell'acqua, né?
2: Esattamente.
0: Del vento, né? E l'altro di un po' sulla casca.
2: Lei ha detto che piove sì qua in Gramado.
0: Ah, piove?
2: Mi pare anche a me che piove per tutto il
0: Rio Grande.
2: Il Rio Grande.
0: Ma le mie tante quel che dice.
2: No, piove.
3: Il bello era che cada poco era 2-3 tronate e una botta di piova, dopo fermea, dopo un'altra.
0: Veniva tutto in parcella.
3: Veniva tutto in parcella.
0: La tronata l'è per avvisare che la veniva.
1: Che veniva piova.
0: E allora scondete quando.
1: Seri fura.
3: Ma una ora che la
0: tronata. Ma quando che indiate a Rossa, sti anni, che c'era qualche pianta. In dea onde scondersi?
1: Sotto la pianta?
0: Il pedo posto.
1: Pedo posto.
0: Il pedo posto che in dea. Perché è pericolo sotto una pianta.
3: È che parete scondersi, no?
0: Ma. In da mai se l'era ella sola là in mezzo, l'era il pericolo.
1: Per l'amor di Dio. Come una volta che era una famiglia, in dea, era di loro realtà rossa, sapare che aveva stato matto. Cioè che scomincia a piova e cose, era piante grande. E tempesta, dai onde, le piante sta alte tante, e si attira sotto la pianta là, e hai detto che attendersi, perché conforme che l'idea viene torna una dopo la testa, dopo le gambe, dopo la grazia della tempesta, dite che gli era buono di salvarsi. Hai detto che scondersi sotto la pianta per poter salvarsi un po'.
0: Scapparsi dei sassi.
1: L'amor di Dio.
3: Mandiamo un saluto, un strocon all'Arno Perosa, là in Viragaras. Detto che anche allora là che ha fatto piove è freddo e ancora caldo.
0: È ancora caldo.
1: E la settimana qua che viene adesso va a essere mezzo caldo tanto.
0: Ma che si anche ancora scaldare un po'.
3: Stamattina era di sudar fermi quasi. Stuconasso tutti quanti là dei Biraiara, all'Arno Perosa, tutti i suoi amici che loro si spuncia là quando le può ascoltare il programma. E tanti che ascolta là intorno là. Andiamo avanti? Giacondo ha detto che vuoi parlare solo del San Bento.
0: Di qua una pianta.
3: Come che dice italiani San Benedictus.
0: Benedetto.

Bom, o Evangelho de Incui, agora está escrito por São Mateus. Ora, São Pedro, se Papa Roma ia dita contra Jesus. Vede, dita, no antes que vemos a tutto, e siamo visti insieme a ti, dita, pretendemos ricevere che no antri. Jesus gli risponde questo, a dita, mi garanto a altri, un mondo meglio, un mondo nuovo, dita, un mondo meglio. Quando il fiore dell'uomo, che è Gesù Cristo, esse sente del trono, da sua gloria, Valtri dite che sei visti insieme a me, anche dite per sentare cada uno del suo trono, come che sei in 12, dite vi tirei per giudicare e 12 tribù di Israele. E tutto, dite che abbiamo da

0: che abbiamo da sa case, fratei, sorelle, pare, mare, fiui, campi, per causa del tuo nome. Gli ha detto, vai a ricevere ben il doppio che aveva, ben di più, e che aveva una grande eranza che è la vita eterna. Se l'Evangelo di cui, io Armando, Giacomo.
1: Vedere solo il San Piero, anche a lui dovidà di Gesù. Lui è un gran santo, che è San Piero, che è il come si dice, il della Chiesa, il maestro della Chiesa, né? Anche lui dovidà dell'insegnamento di Gesù. Luca te che seguendo Gesù, lui aveva la ricchezza, che aveva un... Mi canto che Luca te che riceve un capital, eh? Ma Gesù ne insegnava differente, una maniera differente, che chi che seguiva riceveva una vita più importante di questa, che dopo che morì, né? Dopo che morì
2: c'era la recompensa,
1: c'era la recompensa. E ma pra e persone da quella volta, e dico che in cui ancora è quasi la medesima cosa, per capirla non è mia facile. Ricata che pregare, dire la parola di Dio, insegnamento che io, di Dio gassà, non da mia niente, da mia pianta, non da mia soldi.
3: Ma fatica è sempre stata. Non è stata facile mai.
1: Sì, claro. Gesù ha detto, c'è per la sua croce, sigami, perché viene un cammino mezzo brutto per passare. Ma chi che lo passa va a ricevere, come dice Giacondo, la recompensa. Ma San Piero también ha fatto così, e lui si è tornato santo. Noi, come cristiani qua, nostro lavoro che dobbiamo fare è credere che la parola di Dio è la nostra salvazione, eh? Perché dopo della morte nessuno sa cosa che vem. Aspettiamo sempre che sia meglio cose, ma non so, né? Mi fa che per me, che acho che sia per bene, ma dopo non so come si viene fuori. Dopo che morimo, né, Giacondo?
2: Ma tocca credere, né?
1: Tocca credere.
2: Credere di quel che non si vede.
3: Ma cosa conti tu l'ora del San Bento,
2: Giacondo? Solo un pochettino dell'Evangelio di Ancoi e di Man di San Matteo anche, che è solo la sommensa, la semente, né, che Gesù parla. Una simbologia, né? Un simbolo della semente, né? Che la semente sarebbe la parola che lui dava, né? Quel che gli insegnava. Allora, che ne era tanta gente, tanti che credeva nel rento, capiva e credeva, e tanti che la maggioria, né? Lo badea, che non credeva. Allora la parabola del semeador, semena il gran, e allora lui dice che le casca di un posto di una strada, di un posto ruino, vi è un passaretto, lo mangia con l'altro insieme a un sasso, la cosa con l'altro mi ha due spine, con l'altro di un posto che la terra era piccola, gli ha fatto buttare, gli ha fatto la raise curte e vi è un po' di sole e morte. E gli ha mancato. E con l'altro, allora le cascate, un posto della terra era buona, le vi è solo che ha fatto i frutti. Ma era un simbolo di che lui farsi credere, che lui fece la preghiera e qui quisiera andare a ascoltarlo e aconteceva così. Né? Era una simbologia de che tanti te tenti fargli spiegare, ma come chi dice una volta, la renta te una reggia,
0: fuori perché l'altra.
2: Fuori perché l'altra. E ne tanti chi la mette via, allora certo. Quei che lo si ha direzionato. Ma il giorno in cui, il giorno di San Bento, San Bento, per solo chi lo non lo sa, è Gavi Vesto, dell'anno 400, il giorno 11, il suo giorno, soggiorno. Gavi Vesto del giorno dell'anno de 480 a 547, dell'inizio del cristianesimo, né? Ma era perché 500 e pochi anni dopo Cristo, né? Ma lui era un cara che aveva tanta fede. E fea pregazione, il preghea, e anche qua non dice, ma lui, non so se le sta lui, gli altri che crea la congregazione dei benedettini, chissà, quasi come i francescani, non so se viene ancora in cui la ordine dei benedettini, che gli fea la pregazione, ma lui le sta famoso della sua preghiera. Che diceva in latino ora et labora. Te sai cosa vuol dire? Vuol dire prega e lavora, e l'associa il lavoro e la orazione. Non solo lavorare, ma anche solo pregare. Ora dividere. Quando sti anni chi studia, gli insegna ora et labora. Che bisogna lavorare, non solo insegnare a pregare o fare altre cose, ma non insegnare a lavorare. Mi catto che è il problema del Brasile, in cui che tutti tocca fare la sua obbligazione. La nostra gente, i nostri antenati, i servizi della parte di qua, per far che? Per lavorare. Per lavorare, per far che? Per avere una vita meglio, che la ipatia, la fame, la ipatia, la necessità, principalmente i pipuaretti, passea fame. Malattie. Come chi contatti scomissio, passea fame e freddo.
3: Malattie, guerra.
2: E guerra che dà là. Che dà. E allora sono benedetto, il benedetto lì, e il fea una pregazione tanto buona, e gli ha formato, gli ha costruito un monasterio, un posto per formare gente, per fare la pregazione.
3: Cioè, come se fosse un seminario.
2: Come fosse un seminario. E là del monasterio, allora laurea e preghea e andava fuori gente che andava a pregare, né, in volta, insegnare. Ha causato invidia, come tutte le attività, non era solo per essere pregatore, ma era imprenditore, né? E allora c'era tanta gente che aveva invidia di San Benedetto, era mia santa, ma era benedetto, benedetto, e gli ha tentato invenenarlo, né? Voleva coparlo, ma era un'altra mia maniera, né? Maniera che c'era, ma per non sapere chi che le sta. Allora, come il giorno di cui anche mette un poco di velen per finire. Ma acontece questo, che il primo, lui era un prete, né, che diceva sulla messa, preghea, e gli ha messo velen del calice. Quando andava a bevere il vino, beveva il velen insieme per occuparlo. Cosa che acontece? Quando ha levantato il calice per bere, bevere il vino, il calice ga storà, il se ga spacca. Se ga perso tutto il vino, ma lui sapeva mia che c'era il lei. Ma qui che lo ha messo, dopo ga parlà. E dopo di un'altra tentativa, il ga mettesto te la comunione, né?
0: Particola.
2: La particola. Ma la sua, né? No, per gli altri, perché gli fea quella grande, sì, sì, era per il prete, come il giorno di quello, è un costume, né? E ha messo, e quando le gaccia pa la particola per metterla in bocca, mi è stato un corvo che porta via la particola. Le contesto a 1600 anni in Rio, ma i conta fino a quei che ha contesto, Ele era de uma região lá da Itália, de uma cidade que deve essere ancora in cui, che si chiama deve vedere qua, ma è un posto là da Nursia, la città di Nursia, che già è il posto là che deve essere ancora, né, che l'Italia mia è tanto grande, ma deve essere un paesetto piccolo. È un fatto interessante, né? Per quello là avanti, qui che ha studiato cosa ha fatto e ha considerato un santo, e un giorno di cui ancora le onora come un grande santo della Chiesa Cattolica. Ma io non so qua la storia della vita, non so se sta lui a fare la congregazione di Benedettini, né? O sta più tardi per mettere dentro l'idea che aveva lui, né?
0: Sì.
2: Di lavorare e anche pregare, come è un dovere di tutti i cristiani, prima lavorare per guadagnare la vita e dopo pregare e ringraziare.
0: Sì,
1: a volte cominciarlo, ma gli altri che se restai a continuare.
3: È come San Francesco, che nei frati Cappuccini, che nei la congregazione lì del Papa adesso, che è come gli Agostiniani. La congregazione di Sant'Agostino. Sta Lucriale, allora che noi sono seguitori adesso. Le na una linea di.
2: Sì, e gana linea di seguire come quel che è il patrocinatore,
3: Come è apparecito che nei. Come che lei. La da apparecita là, come che la congregazione del mesmo che scampa. In veste il negro, un caloria, roba negra come che lei. Carlista, no?
2: No, carlista, scalabriniano, carlista, no? Ma è
3: redentoriste.
2: Redentore.
3: Una congregazione. Cada una la so.
2: Ma te che parlare di basilica là di Aparecida del Norte, mi sono stata là una volta solo. Una cosa straordinaria là, è grandiosa. Sono indicato che tutto bene, è una cosa grande, ma devia voleva essere un posto di peregrinazione, massa badalà indicato, né?
3: Non è problemi
1: è stato stato tre
3: sempre
1: volte
3: che ne problemi
1: tre volte ma è grande
2: la
3: mantegna che messo là, la mia faccia
1: Là, come si dice, parlare giusto, come si dice, viene rento soldi come
2: l'acqua.
1: Come l'acqua, perché tutti gira intorno di tutte che mi stia là per mantenere su che mi stia là,
3: come si dice, diventa punto turistico anche, né? Allora girano molte robe
1: torno. Sì.
2: Turismo e fa turismo religioso,
3: che chi si approfitta da quel lavoro, né?
2: Ma
3: beati quei che
2: l'importante è chi va là,
1: la persona che va là, mica chi va per domandarla
2: una grazia,
3: amico, perché senti gente dire aiutare tal cosa, gente che dopo sempre che ne chi dico ma fatti a tua parte dopo il problema del sud,
2: dopo chi che le sta beneficiare che si vira, né?
3: Ma gente
2: fa la sua parte,
3: se te va a catare che perché che ne ha cose sbagliate te va a mi aiutare. Se finisce tutto, allora.
1: Mi fa la mia parte, no?
3: Sì.
1: La mia mimosa, come si dice, no? Se opera bene il soldi, tutto bene, se non opera, mi fa la mia parte.
2: L'importante è partecipare e aiutare.
3: Sì.
2: Qui chi ha la responsabilità, che ha la coscienza.
1: Logico.
3: Andiamo a ascoltare allora con l'altra musica del Peppino. L'è scritto così: P2Pino. Peppino, qua se fosse in portoghese sarebbe un pipino, no?
2: Un cucumbero.
3: Ma il nome è Peppino di Capri. Peppino con due P, tre da dire, ma che ne due insieme, no? Che qua è sempre il nome italiano e le due lettere.
1: Ma c'è il suo nome? C'è il nome di suo.
3: Peppino. Peppino di Capri. Ma Capri è il posto.
2: È il posto di Capri. È un posto. È mica che è una isola.
3: Quindi sì.
2: Isola di Capri.
3: Mm-hmm. Dopo andiamo a ascoltare quell'isot che lui parla questa storietta lì. Allora lui è il cantore con il sesto per nome Peppino De Capri, che è il posto da dove lui l'era.
2: La origine.
3: Da dove che l'era là. Allora andiamo avanti, andiamo a ascoltare questa musica Champagne, che mi cato che quasi tutta la gente la conosce, beh. Non è tanto importante, ma andiamo a vedere come la caviamo fuori.

0: cari amici, ieri 11 di luglio la Italia la è stata un istiantimpi povera e triste, perché il è morto Pipino di Capri, il grande cantore, pianista, ai 86 anni d'età, in tela so carissima Capri, nascesto in tela isla di Capri al 27 di luglio del 1939, quel nome di Giuseppe Faiella, ancora de Tosatel, il ga mostrà un talento musicale fora del comune. Con le sue belle canzoni, il ga sa un patrimonio musicale che il traversa par di più de 60 anni della storia della musica italiana e fatto sognar tanti innamorati. In te la sua lunga carriera piena di successi, l'amor era il suo tema. La sua melodica voce la ga accompagna gli amori, le allegrie e le malinconie di tutta una generazione. Con lui se va via un degli ultimi grandi cantori italiani, un artista che ga mantenesto sempre il suo stile elegante, refinato e autentico, che con le sue belle canzoni Champagne e Roberta il ga guadagnà per due volte il Festival di Sanremo. Sì, cari amici, noantri che portiamo in faccia il segno della discendenza italiana, anche la bella Italia, siamo tutti un istiantin pi poveri e tristi.
1: Radio Misade 107.3 FM, avanti ancora Tagliano, programma de cultura, folklore e tradizione.

0: Giusto, proprio questa storia allora che Lisov raccontasse, ora il Peppino, Peppino, Peppino di Capri, allora il cantore, che andava avanti anche lui, la sua parte la avrà fatta, no? Come se parlava prima, cada un fa la sua parte, dopo quando arriva ora, basta, punto, e basta.
1: Il che aveva un nome,
0: Ah sì?
2: Sì, il suo nome era un altro. Cioè, era un nome artistico, né? Peppino di Capri.
1: Un nome artistico, mica altro che gara. Il testo
0: la così te l'altro, ma resta storia, né? Come si dice, come che dice in portoghese, un legado, questo è come un patrimonio, né? Culturale, perché la musica la sempre porta insieme una grande cucagna, mi dico così, di storia, di costumi, di una storietta ben contata o di un romance. Cose così, principalmente le musiche italiane lì, ma erano sale tutte romantiche, no? Con il forte Lori.
2: Da Italia si distacca per la musica romantica, il tempo che era avanti di Cristo, che era i deusi romani, ancora a quel tempo là gli italiani erano romantici, e i erdati greci,
0: ma loro che fin un parlare romantico, no? Come un sottacche
2: e parla mezzo cantando,
0: ma parlare delle cose, la salette là del passofondo, che là che è il darci che ascolta il programma, andando a indovinella cosa viene fuori da una nuvola brutta, grossa, negra, e un elefante,
2: una tromba.
0: Una tromba d'acqua. Sì, perché quando dice così va là che tromba d'acqua,
2: che
0: tromba. Tromba, tanti dice manga d'acqua.
1: Manga d'acqua.
0: È un. No. Solo una stricca di piova, ma forte. Allora dice una tromba d'acqua. Ora questa è la domanda da Saletto, struconasso là a passo fondo c'è. Terra del Tesserigna.
2: Te sai che l'elefante va.
0: Beve acqua qua.
2: Beve acqua e dopo la impiena se vuol fare che manca che
0: è un giatto di acqua.
2: È un giatto di acqua.
0: Manca per lui beve lui, sì. Ciappa, il tira su, dopo si pianta in bocca e entra l'acqua. Dice un artista una volta che ha detto: com'è che l'elefante fa suicidarsi? Sta bastia un suffion le storie parete, la storia de, come li so te radio parlate del Peppino, ora lui è un dei piccogni sesti, cantori che ne state in Italia, e Giacondo che parla prima di quanti milioni di copie vendeste, Giacondo, di sua musica?
2: 40, no, mi gole destro qua.
0: Sì, ma l'ena mucha, per quella che quei che anticamente ancora manco, ma una volta ne era manco cantori, ma loro gli erano più famosi. Come qua nel Brasile, no? Se te vedesti anni in Rio, le dupe sertanesi, i cantori gaucci e cose. Era, come si dice, conoscesti a livello da partire così da 100% della popolazione quasi. Allora chi poteva avere il suo CD o il bollaccione di questi anni, no?
1: Il disco.
0: Chi aveva un tocca disco questi anni, era mia qualche don.
2: Il vinil. Tocca avere un tocca disco con una goccia, la goccia la vibrea, le tappette, la chi fa. Era complicato.
1: Non complicato per cantare fuori una musica che voleva,
2: perché, ma sì, vederla.
0: Perché laureato a radio, già conto che mette su un disco, tira dopo l'altro, mette su un altro.
1: Per cantare la musica giusta.
2: Ma che assare la goccia del ponto. Il gazzera è una differenza tra una fascia e l'altra.
0: Sì.
2: Ma allora te vedete a capa qual è che era la musica, allora te sei pronto là. Finché sonnea quella, dopo te trucchina.
0: Dopo quando loro la maggioria del radio che aveva due o tre tocca disco.
2: Due, il manco due.
0: Quando andava truccando.
2: Ma che erano non si che ci abbia de piatto prato e allora c'ha pei due tre prato importato era ma più automatico
0: non so qua avanti secondo me con questa radio perché era becche moderna ma che ne era il tocca CD dopo che dentro 5 6 CD per colpo no non so se valti che arriva a avere quel mestiere là qua.
2: Ah ma quello no
0: che loro te mette dentro per esempio 5 CD dopo te metti la musica cada uno e dopo so clicchi là
2: un apparecchio che trucchia ma se è per la mia
0: questo no
2: tocca a metterla perché se noto che sonea se era solo un artista andava solo con le musiche allora che c'era due tre tocca dischi e ti metti un qua con l'altro là solo troccava
0: ma lo scommisso ma lo scommisso qua anche è stato qui quel disco
2: sì lo scommisso era il vinile e il CD l'è venuto lì 5 anni ma è 5-6 anni e il gadura poco il vinile gadura 50 anni
0: sì
2: e il CD 7-8 anni
1: via anche il sudor 40
2: solo che adesso che c'è l'aga del computador
3: radio era mia qua era più in due idea
2: lì di Drio
3: perché verde mi pensano molto
0: lì no che ne è quell'altro adesso
2: non desea comunitaria lì
3: e che c'era cosa che lavoria lì
0: no ma un'altra
3: morire
0: all'ende tu che ne era
3: no
0: Giacondo e un'altra all'ende tutti sti anni la gente lì ha tanta radio no
2: Ligia.
0: Loro attende il telefono, mette su musica. Cosa che
2: no, quel che laurea a radio era tocca verde gli occhi e regge. Tender qua, trucca, tende la mesa. Adesso
1: il tempo che tocca parlare un pochettino anche.
0: Sì, dare ora informazione, recadi, bollettino ospitalare, nota per il cimento.
1: Madonna,
0: servizio d'utilità pubblica.
2: che tocca a truccare qua né? Te la mesa tocca a truccare sì, la mia
0: ma è radio più antiche quelle AM loro aveva un telefonista
2: che attendeva il telefono ma tanto l'era cristiani no che c'era la differenza della AM FM per lavorare
0: sì.
2: Solte il sistema l'era differente ma la orale è lo stesso
0: la maggioria sti anni che aveva il tecnico e il locutore pindri un pochettino
2: ma fa tutto te ora lì
0: sì ma che ne era
2: adesso che sei ma che tempo là che era mia gravazione era tutto te ora il sonno plasta
0: ecco andiamo un'altra musica o che ne ora cade ancora là
3: Anna Gibe Vivan Lorini buonanotte con piova, buonanotte, qua si è fermata adesso.
1: Questo qua è là di San Raffaele, di Birayara.
2: Anna Gibe.
3: Anna Gibe vivendo.
1: Mezzo parente questa qua.
2: Vi ricordate Anna Gibe?
3: Stella.
2: Stella Elias. Mi cato che ha il nome Anna Gibe.
1: Anna Gibe, ma il soprannome è Lorini, né?
2: Sì.
0: Lorini, mi penso mio della gente.
2: Mi conoscesse un Lorini, ma era di Guaporè.
0: Guaporè?
3: Per soprannome sarebbe anche parente mio. Viva.
0: Parente?
2: Era là di Vista Alegre.
0: Andiamo con la sonata due?
1: Parente nostro questo.
2: Quelle
1: musiche. Ella è parente nostro.
0: Le becche le 8 e 46 minuti tutti.

0: Qui si toti, che non te parla pi, la lingua dei tononi. Avanti ancora, Talian. Radio Amisade, 107.3 FM.
1: Cosetto ritornò quando che le becche le 8 e 55 minuti. Cacito che Armando te il tuo Rolex lì le medesima ora?
2: No, quasi un pochino trasa.
1: Ma il Rolex
2: ma gli eroi tutti
1: spareggi. Io anche un po' inteso
3: che
1: tu
3: che
2: famiglie disunite che sei l'eroi.
4: Ma il mio è il compagno qua.
3: Quali famiglie più disunite?
4: Ma poi devo guardare la
3: famiglia di orologi e di balance.
2: E balance è
3: di orologi fare se ne 10 lei neanche un è giusto e balance te pesi che uno pesa con l'altro mai da certo
1: no. Hai detto che balance quello per comprare o per vendere?
2: Sì, perché se per vendere c'è un
1: c'è quella volta che aveva due balancette quella di bacchetta lì che mi pepe e là di ho pensato formai che il colono andava a vendere. E tu anche la mente hai detto questo qua è quella di vende, no? Da comprare.
3: E questo è il balance dei bar, conta una storia. Che ha conto se si dite che l'era vera.
4: Aveva il Marco.
3: Allora vi dite che una volta sai, tutti quei porchi, cria porchi, ti potrei e cose. E un porco di un like è scappato a rosa di quell'altro. Ce lo fa su, danno. Ah, dai là e cos'è? Un finorio che l'altro di P ha detto a Ciappai e ha per peso del porco il danno.
2: Carino.
3: Dai là per acertare con peso del porco. Ma balance grande in via mia. E dai che due balancette piccinine dita, aspetta quanti chili che dea. Ma allora i saveri erano ben sabiti, pensa andare avanti col Marco te una fino a fine dopo la grande. Tiri un pochettino di uno, un pochettino che l'altro, il porco si muoveva la balanza su e e quel che l'era del parrone del porco che tocca pagare che l'altro, l'era ben violento. Ma ha detto che delle pede ciappa il mola, dove la stecca che i laghi tira sul porco, dava la peada al porco, via rollato in balance. Ciò che l'altro sei scorrendo, e che passa, va un bastone era un portello. Quando la salta via il portello, arriva il bastone del portello. Ma ti caserta. Mire, uno è più comprato che l'altro.
1: Parlare di balanza, ma che quanta tribulea sti anni anche quei che compré e vendea. Indea pesare, per esempio, formento o qualcosa, il sac, con la balanza, in due con bastone da schiena, la balanza ingaggiata là, allora, ancora tocca lassare, come che si dice, sì. Con la corrente intorno al sac, alzarlo su, pesarlo, mollarlo dopo, mollarlo. Su, te cammino. Dopo venisco quelle balance con l'ora qua.
3: Una base.
1: Ma allora qui pesi ciò. Tocchia su due tre, altri due tre piccinini e quattro che andava fanno il peso. E pensa a tua fratella ancora Isidio, te che comprea con che balance là c'ha pesare patate e altre cose così, con che i misteri di là con i pesi. Su due tre tira donato.
4: Com'è che è quella della vara, il bastone?
1: Quella che era moderna.
4: Ma balance come che si diceva? Alla balanza? Romana, sopra vedere di quanti anni in Drio che sta inventata, ancora dell'Impero Romano, per pesare l'era una medida, era ancora quella di caghea stanga, e allora te metti due, o che c'era un gancio di picarla via, o se no con un di una parte o con l'altro della
2: colonna. Sì, mi ricordo ancora quei pesai porchi, signori, con la vara.
4: Il porco si muoveva.
2: Il porco non si muoveva.
4: I compratori dei porchi, mi ricordo
3: quando che racconta sesto, commercianti, ti hai comprato su prodotti di colonia, e avevo un paro di balance, e di volte mi dai due o tre camioni a caricare. Se avevi un dei gatto i marchi. Sì, ma allora.
1: Sì, devo una palanca, è differente il tamagno, no?
3: Il parron, ma era poca differenza, ma era sempre il parron del commercio, lui che diceva ai pioni. Cada famiglia che carghe separele, mai misturare da una famiglia all'altra il prodotto. Gli segreti a tu pisaca. Ciò quando arriva a casa. E se ne accorge che il marco di una balanza che la deve portare via e lei ci ha dato follia no, i pesi. Che ha fatto? chiamare tutti i coloni che vi entregare il prodotto, metti i banchi, i marchi certi e pesare tutto il prodotto in corso. fatto quello
1: poi. Che lavori?
3: Orsi di Bettinelli, stai fatto.
4: Bonis era pesare i porchi. Mi sapeva mia il segreto, ma un compratore di porchi me lo ha passato. E lui andava sempre a pesare, ma il marco il caschia sempre do. ma porcaria, una volta stava guardando, né? E c'aveva la bacchetta e cattiva sul marco. Ma perché? Perché era un segreto. E se ti fai così, 2 chili lo c'aveva certo. Ma come? Sbassare la bacchetta.
1: Sai, ma è da dura se c'è?
4: Il marco là, ma se il marco c'è un tocchetto di peso di P, il vado di P pesa di P, allora non manco. Ma che era un schema di che se te sbassi e ti tiri do la bacchetta in do, metti il marco qua e c'aveva 2 chili. Ma visto sta attento a guardare,
1: quella era vera chi fa,
4: ma era un commerciante qua di Daligli che lei è morto adesso, né? Ma dopo mi ha rivelato il segreto che il pesare i porchi qua e che arrivate il frigorifico e perdeva 1 chilo certo cada uno, perché
1: lo faceva media
4: 1 chilo 2 e perdeva e là aveva il medesimo peso di qua. Quasi sempre. Claro, sì. Ma che dia il desconto del trasporto, no? Ma era il segreto, no, ma tocca far così per poter restare rento, sennò la concorrenza.
1: Ben facile, no? Ma le becche le 9:02, ringraziamo qua il Mercato Famiglia, sul telefono 981037020, verte anche a tutte domeniche e feriati. La farmacia mais economica, la farmacia da Sminina, Valti che potete accompagnare via il Facebook che lega sempre lanciamenti e promozioni e anche via il telefono che è il plantão del 984 48 55 79 con la farmacia popolare, il battistello commercio cereali, squadra di Canabaro, Moliterno, Casca, André da Rocha e anche Protasio Alves. Compra e vendita dei prodotti per la colonia e anche assistenza tecnica del telefono 999 50 10 20 e la GIG presente tutto quello che occorre per la vostra famiglia nell'acqua, la genia e cucico fa negozi buoni e cate tutto quello che occorre per la vostra famiglia, proprietà e anche per i tuoi atei che va a scuola del 981030333 e il banco Sicredi e il banco di colonie cittadini sul telefono 3355 9204 e il posto 35 del Milton Dallagnol quando vi Canavaro per tutti quanti che cuore petrolio in colonia lighete il WhatsApp 996 328742, questi nostri compagni qua da vi Canavaro per il programma italiano. La femo finita o che ne ho ancora qualcosa da ciacollarla?
3: Ma l'idea che no,
1: no? Allora facciamo che andiamo avanti, allora, no? Siamo a posto per quell'altro, perché se no... Giaconda.
4: Andiamo a casa,
1: vediamo a casa se viene qualche pignon per mangiare, o qualche patata dolce, o qualche biscottino, qualcosa.